Et papa, redescendre, il tombait, il tombait, il tombait. La la la la. Hein? Encore? La la la la la la.